tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

stasera, essere pronta a dannarti l'anima, devi convincerti che non sei l'unica a esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Uživajte v poletju z Radiem Koper.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui.